5 anni io, mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

meglio pungersi a croppo e sentirsi dei nani, spendere tutti i soldi deludendo i guardiani, finché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente, ti mostrano il sorriso e poi le scopri assassine, ti vendono la morte pur di fare il battino. Sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto un buco solamente, la tua idea, non mollare di mente, la tua idea.

amare amore, non lasciarlo andare. Via, via, che di violenza dire, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani.

Troppa gente mi parla di qui, di un tramonto d'antica signora. Io che ho sempre vissuto così, consumando le scarpe e il cuore. Per le scarpe dispiace di più, per il cuore più o meno mezz'ora. Io mi sorprendo a parlarti.

0: Ehi DJ! Ehi DJ! Ma non ce ne sono qui! C'è un sacco di gente e manca il disc jockey!
1: Fallo te!
0: Va bene, lo faccio io! Poi c'è questa canzone che è proprio carina! Cecchetto l'ha fatta 10 anni fa! Ma sì, è proprio questa! E comincia proprio così! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare!

saluti. Saluti. Urlare. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Si parte sempre da dormire, ma stavolta si finisce con urlare. No, non adesso, solo nel finale. E ricordatevi per ben due volte i saluti. Pronti? Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Maggio. Campana.

giù e dormire, salutare, autostop, stornuto, camminare, nuotare, sciare, spray, maggio, clacson, campana.

cielo. Tempo di scuola, amici intorno a me, noia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7.

0: 70%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mettine per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

E qua un buon saluto domenicale a tutti, buona dimanche, direbbero giù di là, un saluto cordiale a tutti, si sta benissimo, bel fresco, veramente nelle ore centrali, insomma, c'è caldino, ma è giusto che sia così, siamo a luglio, non siamo a marzo o a settembre, perciò giustissimo, temperature sono tornate un po' a livello stagionale, normali, un saluto lo mando a Diletta. Diletta, voi direte perché subito Diletta? Perché mi ha dato, ha estratto il numero del lotto, sono l'80 per ieri che ha giocato al gioco o la vola spacca. Pensate, come sempre, diciamo Silvana. È quella più vicina, 84, 84, anche per il gioco numerico, quello del sabato, insomma, sempre un numero più, numero meno. Comunque andiamo con, penso che ci sia già una bella telefonata di Anna di Varano, prima che vada a messa. Anna, dai, ti prego, vai alla messa delle 11, vai alla messa delle 11, dai, mi fai questo regalo, è tanto bello sentirti, perciò dovrebbe essere, la, ho sentito intanto che ero in ufficio, parlare e dare risposte per il fatidico rumore, ma prima del rumore passiamo a Salso Maggiore. Ho creato un grosso problema, come l'avevo creato per il nome, l'ultimo proprietario del dell'albergo De Traz, il famoso Ghitturi, Cavalier Ghitturi, mentre invece qui abbiamo qualcosa di più rustico, 17 punti, 17, a chi mi dice dove era? Centro Salso, Centro Salso, il primo cementificio. Il primo centro edile, vendevano tutto per fare le case. Una volta le case, addirittura i nostri papà, nonni, le costruivano con le proprie mani, da soli addirittura. Allora, dov'era il cementificio, il centro edile per antonomasia Salso? Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, ascoltiamolo. Quiziamo un quizinin, perciò questo è un qualcosa di veramente stupendo, è musica che non si dimentica. E poi abbiamo il rumore, tanto caro ad Anna. Anna, senti Stella, senti il rumore, ascolta, ma ripeto, lo dico ad Anna, ma tutti voi siete completamente fuori strada, lo dico fino ad ora, tutte le telefonate arrivate, le risposte date sono completamente fuori strada di cosa può essere questo rumore. Ascoltatelo.

0: E stando agli aiuti che vi ho dato, aiuti provvidenziali, non previdenziali. Sono 3 premi e 50 punti per chi indovina il rumore. Io vado col primo notiziario di questa mattina, riauguro a tutti voi la buona domenica e naturalmente il buon ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Calicantus, lo sapete tutti che oggi pomeriggio ha chiuso, oggi pomeriggio, così tutti i mesi estivi, luglio e agosto, la domenica pomeriggio chiuso, però se andate da Calicantus avrete piante, fiori, composizioni, avrete un sorriso sempre sulle labbra, un buon caffè caldo, tutto quello che volete si chiama Calicantus. Calicantus vi dona tutti i giorni il suo stupendo, meraviglioso pensierino del giorno. Bisogna avere radici molto forti per non andare dove tira il vento.

0: eccomi qui.
1: Ciao Silvana,
0: ciao,
1: tutto io ti sento benissimo, mi auguro
0: oggi
1: che
0: ci siamo.
1: Altrettanto te mi senti bene,
0: sì.
1: C'è freschino anche lì, perciò
0: sì,
1: si sta bene, dai, si
0: poi
1: respira.
0: Dove centrale, ma
1: si
0: comunque,
1: respira.
0: Vabbè. Siamo in luglio, come dicevi prima.
1: Non è che è volato giù un albero sulla tua bicicletta,
0: ma
1: no?
0: No, ma guarda, ma tassi, ma pensa che mio zio e sua moglie che non l'hanno preso addosso. Ma gli ho detto, ma cosa facevate in giro? Ma siamo andati dalla dottoressa, ovviamente pioveva poco, è
1: logico.
0: Chiaro. Cosa vuoi che andassero a pensare?
1: Ma
0: giorno, che,
1: io mi ricorderò sempre le tue parole, perché qui è iniziato molto prima, ti ricordi, piove, sento, vado, qui non una goccia, ti ricordi le tue parole fatidiche, qui neanche una goccia.
0: Pioveva, ma insomma nulla che lasciasse presagire. Beh, dopo mezz'ora il finimondo,
1: sì.
0: Poi addirittura ha scoperchiato quel tetto, insomma è una... praticamente una piattaforma, perché loro non hanno, no, le tegole in quel condominio.
1: No, sono
0: zio,
1: sì. È
0: che tipo... è quello grosso dove c'era il Bar Venezia.
1: Sì, il Bar Venezia, sì, ho capito.
0: Quello lì grosso. Lì, ma l'ha sollevato come un fuscello, no, ma veramente. Cioè, ma... E loro che erano appena entrati dentro, tu dimmi se non c'è un destino anche lì, cioè, no. Se li beccava, li decapitava, perché era tutta in alluminio, quindi... Un disastro, poi senza luce, poi le antenne, i cavi elettrici, perché non è solo il tetto, quindi... Boh, vabbè, insomma, quando capitano, adesso sono tifoni, quindi... Sì, non siamo alle Bahamas, ma comunque...
1: C'è da stare
0: una violenza inaudita.
1: Quando
0: sì,
1: c'è un temporale in giro, c'è da pregare che non succeda il disastro.
0: E c'è da stare in casa, cioè, perché qui non sai cosa ti vola addosso. Insomma, spostavi i cassonetti pieni di rifiuti, pensa te che potenza che aveva. Cioè, vabbè, insomma, comunque, speriamo in una tregua, dai, perché se deve venire fresca quel posto lì...
1: A quel costo lì...
0: È vero, mamma mia. Vabbè, insomma, comunque. Niente, allora andiamo con le notizie del giorno. Allora, praticamente con i fondi PNRR che si sono conclusi a fine giugno, sono stati completati tutte le opere, insomma, che erano in corso, oltre 130 milioni di euro, solo una in via Zarotto, perché non si è potuto procedere in quanto c'era in corso una bonifica e qui, insomma, era scaduto. Però tutte le altre, insomma, sono andate a buon fine. Certo, hanno creato un po' di disagi perché, come ad esempio è capitato qui nella casa della comunità di via Carducci, hanno dovuto aprire in fretta e in furia, ma ovviamente non è terminato perché c'è praticamente fatto realizzare il pian terreno, mentre il primo e il secondo saranno pronti l'anno prossimo, quindi ok aprire, però insomma dopo ci sono anche dei disagi, perché la gente riceveva di andare a prendere esami in via Carducci, poi riceveva l'altra chiamata di andare a Vaio, insomma la gente non sapeva più dove andare a prendere le risposte, quindi insomma poi 5 medici dovevano venire qui, gli altri rimanevano in via Bacchini, e quindi insomma un po' di caos, perché chiaramente hanno dovuto aprire per via dei fondi che scadevano, ma però insomma anche dei disagi, quindi vabbè, insomma comunque tutte sono state realizzate, per cui insomma tutto sommato è andata bene. C'è poi la replica delle aziende sanitarie sulla faccenda dei tagli estivi dei posti letto del Maggiore a Parma, perché dicono che erano state attaccate le aziende, perché dicono che insomma questo taglio aveva causato dei gravi disagi con ripercussioni sul pronto soccorso, e l'azienda sanitaria invece dice che non è vero, che non c'è nessuna ripercussione. Comunque insomma caos negli ospedali c'è, quindi è inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti, insomma non è proprio un gran momento. Comunque dice che insomma i posti letto sì, sono stati ridotti, ma non ci sono disagi. Poi c'è stata una lite sempre a Parma, è spuntato un coltello, è stato denunciato un 44enne tunisino, e questo qui aveva rubato un cappellino, degli occhiali a un marocchino, insomma ne era venuta fuori una lite piuttosto violenta, poi questo 44enne insomma comunque poi alla fine è stato denunciato. C'è poi una serie di furti a raffica Mineto è al quartiere Montanara, quindi insomma una banda specializzata continua a svaligiare case, sono veramente tantissime in pochi giorni. Proprio a proposito di furti, in Emilia Romagna c'è stato un censimento, diciamo, chiamiamolo, di furti, dove sono state contate 15.900 case svaligiate, di cui 1.400 solo a Parma. Insomma, quindi la gente adesso ha anche paura, perché va in ferie e deve lasciare le case incustodite, quindi temi anti-intrusione, gli antifurti, tutto quanto. Però,
1: no, e poi, insomma, e poi complici gli stessi padroni che su Facebook mettono andiamo in ferie,
0: abbiamo chiuso qua. Sì. No. Ti salutiamo, siamo in Giappone, in America,
1: danno tutte le coordinate per andare.
0: Siamo via 20 giorni, bene, via, vai, a porte aperte. No, comunque, insomma, è veramente un disastro. E poi soprattutto, come dici tu, non postiamo, insomma, dove andiamo, quanto stiamo via, dove abitiamo, perché ok, salutare, ma salutali a voce senza mettere sui social, insomma, quindi ci mancavano anche questi. Vabbè, hanno cento invece dei finti funzionari, hanno tentato di rubare dell'oro con la solita truffa: veniamo lì, veniamo a prendere. E questo qui, che era un carabiniere vero in pensione, cosa ha fatto? Ha fatto finta di dare appuntamento a questi tipi, gli ha detto sì, ok, preparo i soldi. E poi quando si sono presentati si sono trovati, insomma, i carabinieri veri che li hanno pizzicati, quindi è stato anche intelligente questo qui, li ha tenuti al telefono, ha fatto finta di assecondarli, insomma, come dovrebbero fare tutti, invece di consegnare soldi e gioielli direttamente in mano. A Fontanellate invece un giovane ladro cosa ha fatto? Ha fatto razzia di superalcolici in un supermercato, poi le ha messe tante bottiglie, le ha messe dentro uno zaino, un 25enne, però insomma poi questo qui non è sfuggito personale, insomma ha chiamato i carabinieri, quindi qui è stato anche questo pizzicato e denunciato, ma domani sarà già in giro a rubare altri alcolici in giro. E, per quanto riguarda invece, poi abbiamo Salso, il sindaco che boccia il piano. Il PEF si chiama, ed è il piano economico-finanziario, perché lui ha espresso voto contrario, insomma, all'approvazione, in quanto dice che questo servizio da parte di Atersir non funziona assolutamente, parliamo e dice che è una situazione molto particolare, proprio particolarmente insoddisfacente. Il comune tutti i giorni deve continuare a segnalare a sua volta le segnalazioni dei salsesi, che dicono che insomma c'è degrado, accumuli di rifiuti, abbandono, è insomma un servizio che non funziona, quindi bisogna correre ai ripari, perché ovviamente non va. Tu lì nei riscontri dove abitate voi? No,

0: Poi invece una buona notizia per quanto riguarda l'ospedale di Bari, anche qui, insomma, dopo che c'erano state delle polemiche nei giorni scorsi, da parte, insomma, di numerosi esponenti politici, dove dicevano, insomma, che era, insomma, forse subiva un depotenziamento, insomma, e poi anche qui le liste lunghe, poi la gastroenterologia, l'endoscopia, insomma, c'erano stati degli attacchi. E quindi l'USL ha detto che, insomma, verranno potenziati invece i servizi all'ospedale e arriveranno addirittura 23 nuovi medici. Insomma, questa qui allora è una bella notizia, insomma, vediamo un po' cosa succede, che non venga, insomma, depotenziato come era stato, insomma, previsto, che venga invece potenziato. Poi un quarantenne aveva detto, insomma, aveva spiegato tutto sanguinante di essere stato aggredito in Piazza Verde nella notte, un quarantenne straniero. Poi invece si è rivelato una bufala, perché questo qui, in preda ai fumi dell'alcol, probabilmente era caduto da solo e si era provocato queste ferite. Quindi, insomma, stavolta non c'era stata nessuna aggressione. A conclusione del festival, Fidenza Festival Francigena, che aveva riscosso un ottimo successo, è stato realizzato un podcast che, appunto, è stato realizzato e quindi è a disposizione per chi vuole vedere, insomma, le testimonianze e le tappe principali di questo festival, che ogni anno qui a Fidenza, insomma, che poi è la sede, no, dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, assume sempre più importanza. E infine la denuncia di Commerci di Forza Italia, il quale dice che ci sono dei disagi, insomma, alla casa residenza anziani di Via Esperanto per quanto riguarda il sistema del clima, in quanto dice che non funziona. E lui, sono già 2 anni, ha presentato anche un'interrogazione in consiglio comunale, dove dice, insomma, che questi ospiti, poveretti, gli anziani fragili, ci sono alcuni piani dove veramente, insomma, sembra di essere nel deserto. Quindi chiede assolutamente di attivarsi per sistemare la questione del climatizzatore, perché gli ammalati, gli anziani, che gli operatori, insomma, stanno vivendo in condizioni, insomma, un po' atroci, dato che le temperature sono piuttosto elevate. E questo qui dice che è un problema, insomma, che non è da adesso, ma sono già alcuni 2 anni, appunto, che è in questione. Si conclude questa sera poi a Castione la festa di mezz'estate. Anche qui ha cambiato la location, praticamente negli spazi dell'abbazia, che ricordiamo che è stata eletta luogo del cuore del Fai, quindi insomma sarà buona musica, cucina, per chi vuole trascorrere una serata, insomma, quasi in aperta campagna, insomma, sotto le stelle, con buona musica e gastronomia. Oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie a Silvana, ha visto, Silvana, dato che sei in ascolto, prova a riascoltare. La stavo ascoltando con molta attenzione, no? La registrazione che verrà poi replicata alle 10:30, sentirai quel famoso difetto di quante assenze telefoniche, quante parole sono state perse. Purtroppo, lo dico, forse le linee, non certo. La linea telefonica primaria, quelle, però ci sono dei vuoti, un sacco di vuoti. Senti la registrazione. Intanto a Cesenatico, sentite che bello, investe un cagnolino, lo uccide. E il delinquente boia criminale nella zona della Giardini Mare è scappato, però un libero cittadino ha preso giù la targa e non gli faranno niente purtroppo per il cagnolino morto, ma almeno questo senso di dovere verso coloro che uccidono anche un animale, non si fermano. Quanti ne vedo io qui nella nostra strada, ben lungi a fermarsi, sono dei bastardi. Andiamo invece con, sentite questa, è successo ieri. Un uomo di 55 anni astemio come il sottoscritto, io l'ho sempre detto. Se mi fermano e mi trovano alcol nel sangue o sono pazzi, ma c'è un motivo: lui gli hanno ritirato, poveretto, la patente, perché guidava in stato di ebbrezza, mai bevuto un goccio. Era testimone il figlio quando alla sera è andato a mangiarsi una pizza, ha bevuto la Coca-Cola, diciamo, facciamo anche pubblicità, era e fortunatamente.

0: L'ha salvato, gli hanno ridato la patente, sentite questa, gli hanno ridato la patente perché il suo corpo, il suo intestino, c'è la formazione rarissima, è una patologia che forma dell'alcol. È stato appurato proprio che era astemio nel modo più assoluto. Poi abbiamo il boia dell'Ucraina che dovrà andare ad Ankara. Il boia, perciò spero che ci sia la decapitazione. No, no, non auguro questo a nessuno, però. Lui a New York, pensate, i balordi, no, i balordi del mondo, a uno yacht che costa 100 milioni, milioni solo lo yacht, di Perè, la villa a Pietroburgo è una villa storica degli zar che gli è costato 1 miliardo, dove potrà con uno stipendio da presidente prendere tanti soldi se non li ruba. Bene, si è saputo che ha cambiato e nello yacht ha messo le reti antidrone perché ha paura di essere attentato e prima o poi lo attenteranno perché sono stufi anche in Russia di morire per la sua causa, la causa chiamata Putin. Ed abbiamo oggi Santa Edana, mamma mia, Edana, Sant'Antonio Zaccaria e Santa Filomena. Oggi i nati sono persone meravigliose, posseggono una dote innata che è quella della comunicazione, della simpatia. Sono persone frizzanti, piene di brio, sanno tenere il pubblico come l'istrione in una sala. Sono abilitati nelle arti e a trattare con le persone in un modo affabile, tanto che creandosi un corpo di ammiratori attorno, in famiglia si trovano sempre l'affetto dei propri cari che li ammirano, l'estima nei confronti degli altri è sempre reciproca. Incontrare un compagno per cui condividere stabilmente la vita è il loro grande desiderio. Sono pronti a sacrificare gli impegni lavorativi e i vari passatempi pur che di avere una famiglia che gli voglia bene e che li colmi di affetti. I pregi è molto entusiasmante e molto fantasioso, i difetti è inefficiente e instabile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica di tempo soleggiato, caldo, consueti cumuli pomeridiani in Appennino. Non è da escludere nel corso della giornata in Appennino ovest delle piogge sparse, zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 19, massime più 35, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento ascolto e una buona domenica.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Abbiamo il primo brano per Pietro Il grande Pietro. Allora, buona domenica a te, Vittorio, a tutto lo staff di Radio Montecanate, agli ascoltatori. Un carissimo saluto a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Taviano, un abbraccio alla mia cucciolotta, grazie come sempre per la tua presenza nelle mie giornate. Firmato Pietro di Torino. Con Cuore Bandito. Rondine, Giuli e Giulie.

brano bellissimo, Pietro. Ed andiamo con una domanda. Attenzione, sapete dirmi la nefrite? È una malattia che colpisce quale parte del nostro corpo? Nefrite, io non lo sapevo. No, io non lo sapevo. Vale un punto. Nefrite, nefrite. Questa prendiamo anche l'altra, dai. Pronto? Sì? Sveglio, mi ha fatto segno che è sveglio, Rini, è sveglio, sveglio. Ciao Roby, tutto bene, hai dormito bene? Due per Diletta, ed abbiamo proprio Diletta, anzi, con Diletta leggo il messaggio che ieri mi ha fatto una dedica, non una richiesta. Fai una dedica, però erano le 14:05, cioè già fuori tempo, non ho, intanto non l'ho letto perché è fuori tempo, che fa una dedica, un ringraziamento alla Mirella di Tabiano, presumo sia perché Mirella è andata ad ad assistere al concerto della banda a Taviano, presumo. Perciò poi abbiamo, ciao, mi puoi mettere Incoscienti Giovani di Achille Lauro, e fai una dedica ad Anna e a Mirella con un ringraziamento. Perciò il mio dovere l'ho fatto alla grande, dal Sanremo 25, Achille Lauro, Incoscienti Giovani.

0: Ed era per Mirella e per Anna, con tanti ringraziamenti da Diletta. Abbiamo invece qui non saprei rispondere, come dice la Graziella, non saprei. Nel gioco del domino, io mai giocato al domino, quale dei giocatori deve iniziare il gioco? Non chiedetelo a me, lo leggo, poi ve lo dirò. Gioco del domino. Eccolo qui. Eccolo qui. Teniamo. Eccolo qui la telefonata. Dimmi.
1: Quello che ha la tessera doppia col valore più alto.
0: Qui c'ho. Scusami, Silvana. Io chi ha il 6 o eventualmente il 5. No.
1: Beh, chi ha la tessera più alta, il valore più alto.
0: Perfetto, perfetto. Perfetto, no, io non so neanche di cosa parliamo, perché mai giocato a domino nel modo più assoluto. 2 punti alla Silvana, 9-10. Qui chi ha il doppio 6, o al limite chi ha il doppio 5, c'è scritto. Pronto? Sì? È sveglio, eh? E come? Avete visto? 2. Siamo arrivati a 2. Andare a oggi alle 14:15 saranno almeno 20. Abbiamo invece un'altra, diciamo, richiesta. Però prima ascoltiamoci, se non sbaglio, potrebbe essere l'Anna.
2: Buona domenica, buona domenica Vittorio. Stamattina proviamo con il rumore e ti dico che stai posando la borsa della spesa, sei tornato e hai posato la borsa e quello lì va bene. Ciao
0: Anna, sai che ti voglio bene. Magari poi quando indovinano contesterai, per l'amor di Dio. Allora, è il rumore della spesa. È quando arrivi, fatto spesa, negli aiuti, Anna, ti voglio tanto, tanto, tanto bene, che ti ho dato. Che categoria è quello della spesa? È un dovere, uno che va a far spesa non è una categoria di persone. Primo, non credo che una borsa della spesa faccia quel rumore. Sentiamolo di nuovo per scrupolo, se voi quando arrivate in casa appoggiate la borsa della spesa, è un carro armea. No, Anna, dici delle cose che non stanno né in cielo né in terra. No, però ognuno è libero di farlo. Ed andiamo con l'amica Carla che richiede Jenny. Jenny degli Alunni del Sole. Jenny per Carla,
3: Jenny
0: per
3: sembrava felice.
0: Francesca, per Giovanni, per Vittorio.

0: alunni del sole. E pensavo a quella notizia di quell'astemio che gli è stata tolta la patente perché il suo metabolismo produce alcol. Pensate, aveva il tasso alcolico al controllo più alto, gli hanno ritirato la patente. Poi gli hanno dovuto ridare, ma chi risarcirà? Chi risarcirà questo povero Cristo che ingiustamente si è visto defraudare un diritto che aveva? Vabbè, andiamo con Mina. Avete voi del sabato tre premi. Ed 50 punti, 30 punti, 50 sono per i quiz storici. Chi mi dice il nome, il titolo di una bella, quelle belle canzoni di Mina? Non quella che ha detto come disco quiz l'anna, che io sinceramente non ricordo neanche più il titolo, mai sentita in vita mia, per l'amor di Dio. Chi mi dice una canzone di Mina? Poi ci sarà il dialetto. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora tengo il registratore. No, troppo tardi. La faremo poi dopo. Ritorneremo dopo sul luogo del delitto perché è troppo tardi. Vado troppo fuori col tempo. Guardate.
1: Respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Veniamo alla parola dialettale, cui saprei rispondere subito. e penso anche voi, vale un punto. Sapete dirmi, come diciamo in vernacolo, a un qualcosa che ci sta a cuore, cui teniamo tantissimo. In dialetto? Avete capito benissimo quello che ho detto, eh? Qualcosa che vi sta molto a cuore. In dialetto? Qualcosa a cui tenete tanto. Eccolo qui, la Silvana ha già mangiato il brocco, il foglione. Grazie.
7: Il massacre.
6: Esatto, il massacre, questa era scontata, come chi parla appena, ma appena il dialetto, il massacre. Il massacre, quando si vale un punto, meritatissimo. Andiamo, vuol dire sapere il dialetto. Sei, pensavo anche Enrica, o la nostra Nella, era facilissima come domanda. Mentre invece qui mi trovo un po' handicappato, mi sembra di essere un po' handicappato, che non capisco le cose, perché Diletta, eccolo qui. Mi scrive anche alle 9:22, anche a Silvana. Qu'est-ce que c'est ça? Direbbero a Grand Sucier. Qu'est-ce que c'est ça? Sarà che vuole unire la dedica, che l'abbiamo già fatta comunque, all'Anna e alla Mirella, anche a Silvana, forse. Però è inspiegabile, cioè io non riesco a capirlo. Spero che sia così, spero che sia così. Comunque, andata Silvana, penso che sia rivolta anche a te la dedica di prima. Andiamo con il prossimo brano, è per Antonella di Medesano, che ho capito invece benissimo che richiede un capolavoro dei Mattia Bazar, che è Souvenir.

0: Mattia Bazar, altro brano che abbiamo ascoltato, penso, tutti volentieri, e ritorno sul luogo del delitto. È il gioco di fortuna, il gioco del sabato con 3 premi e 30 punti, per voi non del sabato 5 punti. Guardiamo chi mi trova una bella canna, non quelle dell'Anna, non quelle dell'Anna che io non ricordo neanche il titolo, e mai sentita quella canzone che aveva detto l'Anna. Questa è una canzone, insomma, un pochino più famosa. Sì, Mina.
1: Esse domani,
0: Carlo Alberto Rossi. Io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che mi stancassi, proprio di te. Guardiamo se c'è qualcun altro che vuole rischiare la telefonata. Eccolo qui, c'è qualcuno, sentiamolo.
1: Conversazioni.
0: Bella, Diletta. Li sai le belle canzoni di Mina, eh? Bella. Però è anche molto bella, anzi, forse la più acclamata, la più conosciuta di Mina, grazie Diletta. Duel, eccolo qui, tira su. La canzone è grande. La canzone è grande. Io ce la metto tutta per farvi vedere. No, dite la verità. Non è che sia come Anna, che se fosse lei da questa parte non indovinate niente, perché le stranezze veramente van bene, ma avete sentito quella famosa canzone? Sei grande come te, sei grande solamente te. Allora andiamo con il prossimo brano, altro capolavoro. Siamo, quando si parla del 1984, non possono essere capolavori. Alphaville con Forever Young. Per Silvana, fatemi vedere, che non vorrei. Silvana, ciao Vittorio, ti richiedo, sì, è tutto regolare. Alphaville con Forever Young.

0: Sì, Forever Young era bellissimo brano, bello, bello, bello, bello, di Alphaville. Andiamo con una domanda che l'ho già fatta, la rifaccio, rischio di rifarla con due punti. Adolfo, Adolfo, Hitler. Sapete dirmi chi era il suo compositore preferito di questo grandissimo boia dittatore tedesco, che poi in effetti non era tedesco, era austriaco? Brandenburg è nato. Eccolo qua, vale un punto, eh. Già fatta, strafatta, ha fatto anche un festival. Sì.
1: Sì, è vero, l'avevo già fatta, Wagner.
0: Era Wagner, il festival wagneriano che tuttora prosegue. Fanno il festival wagneriano, era un patito di Wagner, del grande Richard Wagner. Un punto a Silvana che va a 11. Ed abbiamo invece la nostra Armanda. Armanda indelebile. Armanda, ormai ci vediamo, eh? Armanda, ormai ci vediamo. Sì. E lo vedo, lo faccio sempre con tanto tanto piacere. Ma tu, Armanda, chi sei? Sei un mito, un angioletto. Armanda, mandiamo un saluto anche a Giorgio, che mi sta ascoltando insieme alla moglie. Ciao Giorgino. Vedo l'ora di vederti, Giorgio, perché devo parlarti. Non t'ho più visto in Viale Matteotti. Non t'ho più visto. Magari vai lì dall'Alberto, da Zalaffi e dalla Katia a far spesa, però non t'ho mai più visto perché devo dirti due cosette che mi piacerebbe molto sapere. Allora, per l'amica Armanda, l'ultimo amico va via, se ne va.

0: chiedo scusa Franco di averti rubato e malinterpretato un capolavoro come questo. Grazie Franco Califano, grazie Armanda, un forte abbraccio, un forte saluto all'amico Giorgio, a sua moglie, spero tanto tanto tanto di vederti Giorgio. Devo dirti solo due parole, due, la mia curiosità è infinita come sempre. Abbiamo una domanda che è a portata di bocca da Diletta. Diletta, che è la presidente della banda Città di Fidenza, è la presidente ad honorim, a honorim. Allora, sapete dirmi in una comune tromba, quello della carica, questa è la famosa carica della cavalleria non rusticana, americana, prima dell'evento catastrofico Trump, e poi la tomba del silenzio fuori ordinanza del grande Nino Rosso. Insomma, a farla in breve, quanti sono i pistoncini in una comune tromba di una tromba per suonare? Quanti sono i pistoni? Quelli che il trombettista o trombettiere schiaccia per farne uscire poi il suono. Ecco qua, che vale un punto.
1: Hai sentito?
0: No, non ho sentito.
1: Tre.
0: Tre che te tra, brava Diletta. Tre. Brava Diletta, brava, tre, e è anche il numero tuo. E poi andiamo con Fidenza, però prima la pubblicità, perché sono le, almeno qui da me, le 10:02, perciò pubblicità è di dovere.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.

0: di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Ed abbiamo la parola dialettale, a dire il vero, facilissima, quella di Fidenza, veramente molto facile, cercherò di farla facilissima anche a Salso, è veramente facile, facile, facile. Sapete dirmi tempi molto lontani, cosa ospitava l'ex foro Boario, che lo dice il nome stesso, l'ex, parlando in romano, dove hanno le origini la città del borgo. Voglio fare una domanda altrettanto facile, facile, facile, facile. Quale può essere? Sapete dirmi dov'è il parco? Sapete che il parco più grande di Salso è il parco Mazzini. Tutti lo sapete. Sassesi lo sapete, eh? Poi c'è un altro parco più grande, quello Corazza. Dov'è il parco Corazza? Poi c'è il parco della Favorita, poi c'è il parco del Palazzo dei Congressi, il palazzo lì, il parco dei Congressi. Mamma mia, no. Cosa ospitava tanti secoli fa il, io scherzo, a secoli, tanti anni fa, il foro Boario? Cosa serviva? Cosa ospitava? Dov'è il parco Corazza a Salso?

Acquario era logicamente il mercato dei buoi, foro, boario come bue, mercato del bestiame, era molto facile, il parco Corazza era, esattamente, lì il parco è davanti alla Viale Romagnosi. Quel parco lì si chiama, chi non lo sapesse, Parco Corazza. Ho visto che non lo sapete, in poche parole. Niente, due domande super facili, Silvana, che però non hanno saputo rispondere, poco male. Vado con la pubblicità. No, l'ho già fatta. Vado con l'oroscopo, quindi i saluti, vi lascio subito, con l'appuntamento, se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Per i nati all'inizio del segno, buone notizie. È possibile allargare l'orizzonte, conoscere persone nuove e simpatiche, anche se si tratterà di rapporti passeggeri, limitati nel tempo. Toro. Con l'ascendente Vergine è possibile capire quali persone e quali mosse sono più confacenti ai progetti in corso. Gemelli. Chi ha valori Capricorno è distratto nel maneggiare quattrini. Cancro. Chi possiede valori Ariete è piuttosto veronesetto con i commenti. Se avete valori Sagittario, siete in grado di fare la migliore figura possibile e di preparare il terreno per i prossimi giorni, quando gli aspetti per questi valori si faranno ancora più precisi. Leone. Se avete valori Cancro o Vergine, apparite più che mai abili in campo finanziario. Si accentua il senso pratico e il bello è che non lo date a vedere. Vergine. Per il segno in generale, la giornata si presenta ottima, sorridente, proficua. Bilancia. Chi possiede l'ascendente Toro deve agire con molta prudenza nei rapporti familiari. Se questi sono condizionanti, è possibile alleggerire la tutela. Se i parenti, fratelli o sorelle vi fanno proposte in questi giorni, cercate di individuare dove si nasconde il trabocchetto. Scorpione. I nati nella prima decade del segno non dovrebbero incontrare ostacoli, o perlomeno non tali da poter essere deviati, evitati o superati. Sagittario. Anche nei rapporti con le persone che vi sono più vicine, apparite bruschi, critici, molto poco comprensivi nei confronti delle loro esigenze e della loro sensibilità. Capricorno. In questo periodo cercate di non compensarvi di ciò che non va come vorreste, delle cosiddette delusioni, indulgendo troppo a tavola. Vi ritrovereste con qualche chilotto di troppo, scherzo del benefico Giove. Acquario. Chi possiede valori Pesci deve stare attento alle infatuazioni, al romanticismo. Anche per voi può essere uno svegliarsi brutalmente, accorgendosi che nel frattempo qualche piccola ma buona occasione è sfumata. Pesci. Per il segno in generale, il giorno si svolge sereno e proficuo. È possibile mettere a segno qualche bel colpetto.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Non è solo musica,
1: è un'emozione più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Calicantus, lo sapete tutti che oggi pomeriggio ha chiuso oggi pomeriggio, così tutti i mesi estivi, luglio e agosto, la domenica pomeriggio chiuso, però se andate da Calicantus avrete piante, fiori, composizioni, avrete un sorriso sempre sulle labbra, un buon caffè caldo, tutto quello che volete si chiama Calicantus. Calicantus vi dona tutti i giorni il suo stupendo, meraviglioso pensierino del giorno. Bisogna avere radici molto forti per non andare dove tira il vento.

0: Ciao Silvana, tutto io ti sento benissimo, mi auguro
1: oggi
0: che
1: ci siamo.
0: Altrettanto te mi senti bene,
1: sì.
0: C'è freschino anche lì, perciò
1: sì,
0: si sta bene, dai, si respira.
1: Dove entrare, ma
0: si
1: comunque,
0: respira.
1: Siamo in luglio, come dicevi prima.
0: Non è che è volato giù un albero sulla tua bicicletta,
1: ma
0: no?
1: No, ma guarda, ma pensa che mio zio e sua moglie non l'hanno preso addosso. Ma gli ho detto, ma cosa facevate in giro? Ma siamo andati dalla dottoressa, ovviamente pioveva poco, è
0: logico.
1: Cosa vuoi che andassero a pensare?
0: Ma io mi ricorderò sempre le tue
1: che
0: parole,
1: roba.
0: Perché qui è iniziato molto prima. Ti ricordi? Piove, sento, vado. Ah, qui non una goccia. Ti ricordi le tue parole fatidiche? Qui neanche una goccia.
1: Pioveva, ma insomma nulla che lasciasse presagire. Beh, dopo mezz'ora il finimondo.
0: Sì.
1: Poi addirittura scoperchiato quel tetto, insomma è una praticamente una piattaforma, perché loro non hanno le tegole in quel condominio.
0: No, sono
1: è che tipo quello grosso dove c'era il Venezia.
0: Sì, il Bar Venezia, sì, ho capito.
1: Quello lì grosso. E lì ma l'ha sollevato come un fuscello, no, ma veramente. E loro che erano appena entrati dentro, tu dimmi se non c'è un destino anche lì, no. Se li beccava li decapitava, perché era tutta in alluminio, quindi un disastro, poi senza luce, poi le antenne, i cavi elettrici, perché non è solo il tetto, quindi vabbè, insomma, quando capitano adesso sono tifoni, quindi sì, non siamo alle Bahamas, ma comunque
0: c'è da stare
1: una violenza inaudita
0: quando
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: un
1: sì,
0: temporale
1: sì.
0: In giro c'è da pregare che non succeda il disastro,
1: e c'è da stare in casa, perché qui non sai cosa ti vola addosso. Insomma, spostavi i cassonetti pieni di rifiuti, pensate che potenza che aveva, vabbè, insomma, comunque speriamo in una tregua, dai, perché se deve venire fresca quel posto lì
0: a quel costo lì.
1: È vero, mamma mia, vabbè, insomma, comunque. Niente, allora andiamo con le notizie del giorno. Allora, praticamente con i fondi PNRR che si sono conclusi a fine giugno, sono stati completati tutte le opere, insomma, che erano in corso, oltre 130 milioni di euro, solo una in via Zarotto, perché non si è potuto procedere in quanto c'era in corso una bonifica e qui, insomma, era scaduto, però tutte le altre insomma sono andate a buon fine. Certo, hanno creato un po' di disagi, perché come ad esempio è capitato qui nella casa della comunità di via Carducci, hanno dovuto aprire in fretta e in furia, ma ovviamente non è terminato, perché c'è praticamente fatto realizzare il pian terreno, mentre il primo e il secondo saranno pronti l'anno prossimo, quindi ok aprire, però insomma dopo ci sono anche dei disagi, perché la gente riceveva di andare a prendere l'esame in via Carducci, poi riceveva l'altra chiamata di andare a Vaglio, insomma la gente non sapeva più dove andare a prendere le risposte, quindi insomma poi cinque medici dovevano venire qui, gli altri rimanevano in via Bacchini, e quindi insomma un po' di caos, perché chiaramente hanno dovuto aprire per via dei fondi che scadevano, ma però insomma anche dei disagi, quindi vabbè, insomma comunque tutte sono state realizzate, per cui insomma tutto sommato è andata bene. Poi la replica delle aziende sanitarie sulla faccenda dei tagli estivi dei posti letto del Maggiore a Parma, perché dicono che erano state attaccate le aziende, perché dicono che insomma questo taglio aveva causato dei gravi disagi con ripercussioni sul pronto soccorso, e l'azienda sanitaria invece dice che non è vero, che non c'è nessuna ripercussione. Comunque insomma caos negli ospedali c'è, quindi è inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti, insomma non è proprio un gran momento. Comunque dice che insomma i posti letto sì, sono stati ridotti, ma non ci sono disagi. Poi c'è stata una lite sempre a Parma, è spuntato un coltello, è stato denunciato un 44enne tunisino, e questo qui aveva rubato un cappellino, degli occhiali a un marocchino, insomma ne era venuta fuori una lite piuttosto violenta, poi questo 44enne insomma comunque poi alla fine è stato denunciato. C'è poi una serie di furti a Raffi, in Netto e al quartiere Montanara, quindi insomma una banda specializzata continua a svaligiare case, sono veramente tantissime in pochi giorni. Proprio a proposito di furti, in Emilia Romagna c'è stato un censimento, diciamo, chiamiamolo, di furti, dove sono state contate 15.900 case svaligiate, di cui 1.400 solo a Parma. Insomma, quindi la gente adesso ha anche paura, perché va in ferie, deve lasciare le case incustodite, temi anti-intrusione, gli antifurti, tutto quanto. Però,
0: no, e poi, insomma, e poi complici gli stessi padroni che su Facebook mettono andiamo in ferie,
1: siamo qua, sì.
0: No.
1: Ti salutiamo, siamo in Giappone, sì. In America,
0: danno tutte le coordinate per andare.
1: Siamo via 20 giorni, bene, via, vai, a porte aperte. No, comunque, insomma, è veramente un disastro. E poi soprattutto, come dici tu, non postiamo, insomma, dove andiamo, quanto stiamo via, dove abitiamo, perché ok salutare, ma salutali a voce senza leggere sui social, insomma. Quindi ci mancavano anche questi, vabbè. Hanno cento invece dei finti funzionari, hanno tentato di rubare dell'oro con la solita truffa: veniamo lì, veniamo a prendere. Questo qui, che era un carabiniere vero in pensione, cosa ha fatto? Ha fatto finta di dare appuntamento a questi tipi, gli ha detto sì ok, preparo i soldi. E poi, quando si sono presentati, si sono trovati, insomma, i carabinieri veri che li hanno pizzicati. Quindi è stato anche intelligente questo qui, li ha tenuti al telefono, ha fatto finta di assecondarli, insomma, come dovrebbero fare tutti, invece di consegnare soldi e gioielli direttamente in mano. A Fontanellati invece un giovane ladro cosa ha fatto? Ha fatto razzia di superalcolici in un supermercato, poi le ha messe tante bottiglie, le ha messe dentro uno zaino, un 25enne, però insomma poi questo qui non è sfuggito personale, insomma ha chiamato i carabinieri, quindi qui è stato anche questo pizzicato e denunciato, ma domani sarà già in giro a rubare altri alcolici in giro. E per quanto riguarda invece, poi abbiamo Salso, il sindaco che boccia il piano, il PEF si chiama, ed è il piano economico finanziario, perché lui ha espresso voto contrario, insomma, all'approvazione, in quanto dice che questo servizio da parte di Atersir non funziona assolutamente, parliamo e dice che è una situazione molto particolare, proprio particolarmente insoddisfacente. Il comune tutti i giorni deve continuare a segnalare a sua volta le segnalazioni dei salsesi, che dicono che insomma c'è degrado, accumuli di rifiuti, abbandono, è insomma un servizio che non funziona, quindi bisogna correre ai ripari, perché ovviamente non va. Tu lì ne riscontri dove abitate voi? No.
0: Scusa?
1: No, ho detto, se riscontrate dei servizi.
0: No. Qui logicamente precise arrivano, prendono su.
1: Più che altro, allora in centro.
0: No. Qui proprio, infatti qualcuno mi dice che non c'entra proprio niente, ma perché siete i miei vicini? Sì. Qualcuno a me non lo ritira, perché magari qui c'hanno, che ci sono sempre. No, qui non abbiamo
1: funziona.
0: Nessun disagio.
1: Probabilmente allora al centro che subisce, sì. Che soffre di questi disservizi. Comunque va bene, insomma, cosa poi invece una buona notizia per quanto riguarda l'ospedale di Bari, anche qui insomma, dopo che c'erano state delle polemiche nei giorni scorsi da parte insomma di numerosi esponenti politici, dove dicevano insomma che era insomma forse subiva un depotenziamento, insomma, e poi anche qui le liste lunghe, poi la gastroenterologia, l'endoscopia, insomma c'erano stati degli attacchi. E quindi l'USL ha detto che insomma verranno potenziati invece i servizi all'ospedale e arriveranno addirittura 23 nuovi medici. Insomma, questa qui allora è una bella notizia, insomma, vediamo un po' cosa succede, che non venga insomma depotenziato come era stato insomma previsto, che venga invece potenziato. Poi un quarantenne aveva detto, insomma, aveva spiegato tutto sanguinante di essere stato aggredito in Piazza Verde nella notte, un quarantenne straniero, poi invece si è rivelato una bufala, perché questo qui, in preda ai fumi dell'alcol, probabilmente era caduto da solo e si era provocato queste ferite, quindi insomma stavolta non c'era stata nessuna aggressione. A conclusione del festival, Fidenza Festival Francigena, che aveva riscosso un ottimo successo, è stato realizzato un podcast che appunto è stato realizzato e quindi è a disposizione per chi vuole vedere insomma le testimonianze e le tappe principali di questo festival, che ogni anno qui a Fidenza, insomma, che poi è la sede, no, dell'Associazione Europea delle Vie Francigene assume sempre più importanza. E infine la denuncia di Commerci di Forza Italia, il quale dice che ci sono dei disagi, insomma, alla casa residenza anziani di Via Esperanto per quanto riguarda il sistema del clima, in quanto dice che non funziona, e lui sono già 2 anni, ha presentato anche un'interrogazione in consiglio comunale, dove dice, insomma, che questi ospiti, poveretti, gli anziani fragili, ci sono alcuni piani dove veramente, insomma, sembra di essere nel deserto, quindi chiede assolutamente di attivarsi per sistemare la questione del climatizzatore, che gli ammalati, gli anziani, che gli operatori, insomma, stanno vivendo in condizioni, insomma, un po' atroci, dato che le temperature sono piuttosto elevate, e questo qui dice che è un problema, insomma, che non è da adesso, ma sono già alcuni 2 anni, appunto, che è in questione. Si conclude questa sera poi a Castione la festa di mezz'estate, anche qui ha cambiato la location, praticamente negli spazi dell'abbazia, ti ricordiamo che è stata eletta luogo del cuore del Fai, quindi sarà buona musica, cucina, per chi vuole trascorrere una serata, insomma, quasi in aperta campagna, insomma, sotto le stelle, con buona musica e gastronomia. Oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
0: Grazie a Silvana, Silvana, dato che sei in ascolto, prova a riascoltare. La stavo ascoltando con molta attenzione, no? La registrazione che verrà poi replicata alle 10.30, sentirai quel famoso difetto di quante assenze telefoniche, quante parole sono state perse. Purtroppo, lo dico, forse le linee, non certo la linea telefonica primaria, quelle, però ci sono dei vuoti, un sacco di vuoti. Senti la registrazione. Intanto a Cesenatico, sentite che bello, investe un cagnolino, lo uccide, e il delinquente boia criminale nella zona della Giardini Mare è scappato, però un libero cittadino ha preso giù la targa e non gli faranno niente, purtroppo, per il cagnolino morto, ma almeno questo senso di dovere verso coloro che uccidono anche un animale, non si fermano. Quanti ne vedo io qui nella nostra strada, ben lungi a fermarsi, sono dei bastardi. Andiamo invece con, sentite questa, è successo ieri, un uomo di 55 anni astemmio come il sottoscritto, io l'ho sempre detto, se mi fermano e mi trovano alcol nel sangue o sono pazzi, ma c'è un motivo, lui gli hanno ritirato, poveretto, la patente, perché guidava in stato di ebbrezza, mai bevuto un goccio, era testimone il figlio quando alla sera è andato a mangiarsi una pizza, ha bevuto la Coca-Cola, diciamo, facciamo anche pubblicità, era fortunatamente l'ha salvato, gli hanno ridato la patente.

0: ci sia la decapitazione. No, no, non auguro questo a nessuno, però lui a New York, pensate, i balordi, no, i balordi del mondo, ha uno yacht che costa 100 milioni, milioni solo lo yacht, di Pre, la villa a Pietroburgo è una villa storica degli zar che gli è costato un miliardo, dove potrà con uno stipendio da presidente prendere tanti soldi se non li ruba. Bene, si è saputo che ha cambiato e nello yacht ha messo le reti antidrone perché ha paura di essere attentato e prima o poi lo attenteranno per i suoi stufi anche in Russia, di morire per la sua causa, la causa chiamata Putin. Ed abbiamo oggi Santa Edana, mamma mia, Edana, Sant'Antonio Zaccaria e Santa Filomena. Oggi i nati sono persone meravigliose, posseggono una dote innata che è quella della comunicazione, della simpatia. Sono persone frizzanti, piene di brio, sanno tenere il pubblico come l'istrione in una sala, sono abilitati nelle arti e a trattare con le persone in un modo affabile, tanto che creandosi un corpo di ammiratori attorno, in famiglia si trovano sempre l'affetto dei propri cari che li ammirano, l'estima con, nei confronti degli altri è sempre reciproca. Incontrare un compagno per cui condividere stabilmente la vita è il loro grande desiderio, sono pronti a sacrificare gli impegni lavorativi e i vari passatempi pur che di avere una famiglia che gli voglia bene e che li colmi di affetti. I pregi è molto entusiasmante e molto fantasioso, i difetti è inefficiente e instabile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica di tempo soleggiato, caldo, consueti cumuli pomeridiani in Appennino. Non è da escludere nel corso della giornata in Appennino Ovest delle piogge sparse, zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 19, massime più 35, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento ascolto e una buona domenica.
1: Notizie flash.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Pronto.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura,
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via

0: Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. Per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene?
5: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Almanacco del 5 luglio.
1: Oggi il martirologio romano ricorda Santa Filomena Martire, ricordata in special modo a San Severino delle Marche.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Filomena.
1: La spiegazione di questo nome va ricercata nel mito di Filomela, figlia del re ateniese Pandione, amante di Tereo, mutata dagli dei in un usignuolo.
0: Difatti, il nome, composto da Filo e Menes, significa appunto colei che ama il canto.

0: Phineas Taylor Barnum nacque il 5 luglio 1810 a Danbury, nel Connecticut, Stati Uniti. Pur continuando i suoi studi, il giovane aiutava il padre, che era sarto. Ma quando lui aveva 15 anni, questi morì, e Phineas dovette guadagnarsi da vivere.
1: Dopo aver esercitato diversi mestieri, Barnum andò a New York, dove intraprese una carriera ben strana. Aveva trovato in un ghetto negro una donna di colore di 80 anni. Allora ebbe l'idea di mettere su uno spettacolo spacciando la donna come la nutrice di Washington e sostenendo che la sua età era di 160 anni.
0: Fu così che ebbe inizio l'impero Barnum, il re del circo. In pochi anni il giovane Phineas aveva impiantato uno spettacolo viaggiante al cui seguito c'erano tutti i fenomeni viventi più incredibili del mondo. Mangiatori di spade, uomini grissino e donne cannone.
1: Il vero trionfo di Barnum fu il celebre nano Tom Pose, alto appena 60 centimetri. Pose fu ricevuto dalla regina Vittoria e dal re Filippo di Francia.
0: Barnum, nel frattempo, scriveva e teneva conferenze. Guadagnò cifre spaventose, tali da permettergli fino alla morte di organizzare favolosi spettacoli viaggianti.
1: Dopo 23 giorni, 1 ora e 41 minuti di volo ininterrotto nel cielo di Sky Harbor, il 5 luglio 1930 l'aereo City of Chicago è costretto ad atterrare a causa di un guasto.
0: I fratelli Kenneth e John Hunter raggiungono così il primato mondiale di volo ininterrotto. È la prima volta nella storia dell'aviazione che viene effettuato il rifornimento di carburante in volo. Per una banale rottura del tubo di lubrificazione, i due sono costretti ad interrompere la maratona aerea.
1: Wimbledon, 5 luglio 1975. Il tennista americano Arthur Ashe, 32 anni, battendo in finale il connazionale Jimmy Connors, 22 anni, si aggiudica il singolare maschile.
0: È la prima volta nella storia del tennis che un giocatore di colore riesce ad imporsi nel più famoso torneo tennistico del mondo.
1: Rio de Janeiro, 2 luglio 1980. Folle imponenti salutano in Brasile il Papa Companeiro.
0: In un lungo viaggio a tappe, Giovanni Paolo II affronta la realtà sociale e religiosa dell'immenso paese, con l'ultima sorprendente tappa proprio in mezzo all'Amazzonia, tra gli Indios. È la prima volta che un pontefice si reca in Brasile.
1: E con questa ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua! Uè, è nera mia fermo le graticula, ah no, pardon, la canicola, non la graticola, mamma mia, sta diventando caldino, non è nei miei gusti. Un buongiorno a tutti, un buon appetito, data l'ora. Un saluto all'Anna. Anna, scusami, avevo il telefono qui alla radio ed ero a casa. Non ti ho risposto per quello, però ho sentito poi la tua telefonata che poi ascolteremo per il rumore. Intanto un saluto all'Anna che sta facendo logicamente miracoli, veramente miracoli per quello che è il rumore. Andiamo bene, Anna, andiamo bene. No, lo posso dire, poi lo dirò dopo. Non hai ancora trovato la via giusta, ma il sentiero nel caminito, si dice in spagnolo caminito, amico, che vuol dire sentiero. Un buongiorno a tutti, ma anche ad Erika. Erika, ma dov'era? Il centro edile di Salso, il primo grande, enorme centro edile di Salso. In due era il primo grande centro edile di Salso. Poi ne sono nati alcuni altri. Parliamo dell'epoca della nascita delle fornaci Sals ed RDB, quel periodo a Salso, il pieno centro, quando gli abitanti di Salso si costruivano da soli le case. Abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli. Era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. Abbiamo anche il famoso rumore, e dai che già tanto senza gli aiuti, è inutile dire, gli è capisa mia, ci vuole proprio gli annacci, lo diceva, ci vuole l'orecchio, né aiuti, né amicizie, né passaparola. Qui è l'orecchio che va. Come è orecchio che va a netta? Anna, ascolta Stella, ricordati sempre quel aiuto. Poi spero che tu, come fai sempre, avrai l'accortezza di dire: Vittorio, Vittorio, non sei come me, cerchi veramente di aiutarle le persone, non buttarle fuori strada, come a meno che quando c'è una domanda trabocchetto, ma sono en passant. In questo caso do degli aiuti provvidenziali come li avevo dati per l'opera lirica, non vi ricordate? Per Trump, ho dato tanti aiuti, mai mai tenuti a tesoro. È questo caso, adesso poi faccio ascoltare il rumore, sappiatelo, lo ripeto, Anna, poi dirai Vittorio, avevi me l'aspetto da te, proprio come dicevi tu, solamente io, Anna, non capivo quel grande aiuto che tu davi. Allora, una certa categoria di persone, lo ripeto per la milionesima volta, non cambio una riga, una lettera, né vocale né consonante, non ne cambio una. Una certa categoria di persone usa questa cosa una, due, qualche volta al giorno. C'è chi la usa di più, chi la usa di meno. Boh, fino a qui ci siamo, no? Perciò una certa categoria di persone, certo, non può essere una categoria di persone che apre e chiude una porta, che apre e chiude una cassetta delle lettere, che accende un fornello. Non è una categoria di persone. Quello si fa che fa le cose che deve fare. È vero, vi ho dato un bel aiuto. Ed ripeto, non è stagionale. Tanto d'inverno sono in molti. In molti, ho calcolo io, Spana, che un 10% delle persone lo faccia una, due, tre, 10 volte al giorno, altri lo fanno un po' meno. Di è più un somi accusa di Ivan, però Anna, vedi che anche gli altri non si sbottonano, anche i re del rumore non si sbottonano. A voi sentire qual è il rumore, per me logicamente. Poi una cosa che non dico, ma che dovete arrivarci, non è il flutti del mare. C'è un motivo perché non può essere i flutti del mare, non i frutti di mare. Quando le onde si buttano contro le rocce, di menso mie se diva più, dai, se non il rumore. Sentite. Sentite. Sarà mia bonca rompa un grissino, oppure un pavesino, oppure che posa la borsa della spesa. Dai, là! Sarà l'eroe, chi indovina sarà il vero eroe acclamato dal sottoscritto e dirò. Ridirò ancora, è veramente farina meravigliosa del suo sacco e ha avuto tanto ingegno. Allora, abbiamo il completamento almanacco di oggi.

Oggi è Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, giusto? Oggi è domenica, sì. Poi abbiamo Giancarlo Magalli, è il compisa 79 anni. Somia Chile. No, gli altri non li conosco, perciò non vado a commentarli. Passiamo invece a chi nasce oggi. Sarà molto instabile, ma di grandi capacità oratorie. Amerà la varietà della vita scintillante che giornalmente gli si propone davanti. Abbiamo il proverbio del giorno: i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi, l'ha detto Van Goten. Il sole è sorto alle 5:40, tramonterà alle 21:14, luna calante si leva alle 23:59, cala alle 11:06. Il proverbio del giorno: chi mi dà da mangiare, tengo per quello. Chi mi dà da mangiare in Toscana dicono, no? Chi mi dà da mangiare qui ci si rivolge più che altro alla politica. Chi mi dà da vivere, io tengo per quello, non per la sua casacca o bandiera. La curiosità del giorno: il nome della Caterina delle Serre, calabrese, deriverebbe dalla forma dei suoi rilievi a dente di sega, in dialetto serra. Ed abbiamo il 1946 Parigi, il bikini ideato dall'ingegnere sarto francese Louis Lonan, presenta in piscina Molière la sua prima apparizione. Perciò il bikini viene presentato nel 1946. Adesso, caro il mio bikini, fuori i passerini, non c'è più il bikini, fuori i passerini e fuori gli uccellini, perché si vede tutto ormai, è vero, chi più tira su più fa vedere, insomma, e c'è anche delle cose veramente sarebbe meglio non vederle.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Calicantus, lo sapete tutti che oggi pomeriggio ha chiuso, così tutti i mesi estivi, luglio e agosto, la domenica pomeriggio chiuso, però se andate da Calicantus avrete piante, fiori, composizioni, avrete un sorriso sempre sulle labbra, un buon caffè caldo, tutto quello che volete si chiama Calicantus. Calicantus vi dona tutti i giorni il suo stupendo, meraviglioso pensierino del giorno. Bisogna avere radici molto forti per non andare dove tira il vento. Invece

Trump, però, cioè la cosa più vile che ha detto Trump, la cosa più vile, vile falsa, è quella: l'ho fatto eleggere io. Mamma mia, fatto eleggere io. Il leone continua a ruggire e gliene dice un po' di tutti i colori. Vedete che Trump l'ha più di niente? La mia più di niente, perché ha capito che un quinto della popolazione del mondo è cristiana. Il Papa vale più di Trump. Allora, andrà a Castel Gandolfo, sta andando, fino al 27, sospese tutte le udienze fino al 5 agosto. Nelle domeniche di luglio l'Angelus verrà recitato nella Piazza della Libertà, dove c'è Castel Gandolfo. Insomma, anche il Papa ha diritto a meritate ferie. Invece Piantedosi smentisse subito quelle vociastre che lui se ne andava dal Viminale per sente odore di elezioni e parte per l'Europa, nega ogni notizia senza fondo, ma del resto dall'epoca dei social, di stupidate, di falsità, di cretinate, ne sentiamo ogni 3 secondi. Ricordiamolo invece che il gasolio, gasolio supera i 2 euro nelle autostrade, ma l'avevo detto io, chi puts nel pan, il petrolio è diminuito, ma cintingono il pan, glielo lasciano fare, politici glielo lasciano fare, rincari dopo il taglio delle accise, perciò il gasolio è il più penalizzato e cresce alla pompa 2 euro al litro. Ed abbiamo altra stronzata, proprio stronzata. Mi esprimo in un modo comprensibile. Monopattini. Allora, attenzione, dal 17 di luglio sarà obbligo dell'assicurazione, ma quelli dei monopattini dicono: chi se ne frega, io non lo prendo. No, voi vedete qualcosa di cambiato nei monopattini per la targa, il casco, andare dove vogliono per la come prima. Hanno fatto le leggi e lo stesso sarà per l'assicurazione. Diciamolo, ridiamoci su per non piangerci su. Intanto abbiamo una notizia che riguarda, si tuffa in mare per salvare 2 gemellini di 8 anni. Ricordiamo, l'uomo originario del Mali, residente a Sanarica, piccolo comune del Salento. Fatale è stato lo sforzo per raggiungere in acqua, riportare a riva i figlioletti. Lui è morto, nonostante le manovre del primo soccorso eseguite. Un grande papà, un meraviglioso papà, questo personaggio andrebbe fatto santo, mentre invece ha tentato di dare fuoco alla compagna, stato arrestato, ci si dà fuoco anche a lui, lui ama il fuoco, ci si dà fuoco. Arrestato anche lui per tentato omicidio, è successo lì da Roberto Boerio a

0: Ivrea, Torino. Roby, conosci te chi ha tentato di bruciare abitazione della coppia dove si trova anche il loro amico che ha evitato la tragedia, il culmine di una ennesima lita. L'amico si è infrapposto fra i due, trattenendo per il braccio l'aggressore, l'aggressore. Potesse emozionare l'accendino. Sembrava che l'aggressore fosse ubriaco, poco conta, ci si dà fuoco. Perciò si brucia l'alcol che ha in corpo. Grave, un uomo accoltellato da uno sconosciuto per strada, senza nessun motivo. 22enne italiano, origine gambiana, è stato fermato dalla polizia, l'aggressore, un italiano di origine del Gambia, con l'accusa, bloccato dai clienti di un bar di dominio pubblico. Ed abbiamo invece domani Cle Lunde, cielo sereno, poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, specie ad est, zero termico a 3.800 metri, con temperature minime più 19, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito, data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed andiamo con la pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia già pia di Parma adorabile con questo bellissimo brano che è il valzer del Gigo. Gigo, il valzer del Nigo Nigo, Atos Bassissi per Pier Parma.

Sì. Avete visto, avete visto? Mi scappa da ridere. Per il pub, il Trump, quando trova il duro, fa mercindere, fa la ritirata strategica. L'avete visto col Papa, appunto. L'avete visto con Putin, appunto. L'avete visto con l'Iran, fa ritirate strategiche. Lui va molto bene con i piccoli forti, ma con i toast, veramente non è che faccia molto bene. Sapete dirmi, vale un punto, visto la facilità della domanda, come si chiama la religione dei quacqueri? Noi abbiamo il cristianesimo, c'è il buddismo, l'induismo, l'ebraismo, ma quella dei quacqueri, non del paperi, quacqueri, si chiama? Si chiama quacquerismo, gioco di parole, quacquerismo. Ed andiamo subito con Antonella di Medesano, e sta mangiando, e a tavola sta ascoltando la radio, che richiede un brano, fra l'altro molto bello, Cuore di ghiaccio, della grande Marianna Lanteri.

0: Allora, adesso vado con la canzone di Norma, di Parola, che lì al centro raccolta San Francesco, quel centro pensione per i nostri meravigliosi anziani. Sentirete in sottofondo quante voci. Subito dopo c'è la voce di Annetta che non sta ferma, è in un posto dove non può, ma lei trova il tempo e la ringrazio. Anna, mi auguro che questo ti consoli e ti diverta, ti faccia passare qualche momento felice. Attenzione, sulla Anna facciamo un quiz. Faccio un quiz. Sentiamo la prima la Norma.
1: Ciao, ciao, io sono Norma. Ti faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate e di tutto il personale qua di San Francesco. Rondine Bianca, cantata da Marianna Lanzieri. Ti ringrazio, ti saluto, ciao ciao.
2: In Italia oggi per il rumore ti dico che è il portalettere che apre il cancello. Bene.
0: Portalettere che apre il cancello. Chi mi dice tre negatività cui questa risposta tre non andava bene, non poteva, con l'aiuto che vi ho dato almeno tre ce ne sono di più, ma quali sono? Almeno tre cose che assolutamente non può essere quello che dice l'Anna. Anna mi sta ascoltando, spero di sì. Così sono aiuti per quelle risposte che mi darai dopo. Erano tre punti. Allora, guardiamoci nelle palle degli occhi. Guardiamoci bene, Anna, guardiamoci nelle palle degli occhi. Che categoria è un lavoratore? Non è una categoria che apre la cassetta della posta, che non l'apre il postino, la cassetta della posta. Ma poi una. Due, se l'apre il postino. O se l'apre l'inquilino che occupa l'appartamento, che differenza di rumore fa? No, e poi logicamente un'altra cosa ben palpabile, avete mai sentito quel fa una cassetta della posta che fa quel colpo lì? No, adesso erano tre, mi andava bene qualsiasi cosa, mi dicevate, poi un'altra cosa che mi viene in mente, lo fa chi fa questo rumore, lo fa una o più volte al giorno, è un tenore mia, sarer e verar la cassetta della posta, il pusten e la vostra, insomma sono mille discrepanze che non potevano essere certo quello che ha detto l'Anna. Anna, ti voglio bene ed andiamo con la rondine bianca.

Tutte le mattine, come una vera rondine bianca, ti aspetterò. Parola di Norma. Norma, stai mangiando la pappa? A te e a tutti. Ah, stanno, sentivo, stanno passando qui dalla radio una colonna di motociclisti, educatissimi stanno, però sente il rumore delle moto. Allora, guardiamo, stamattina non avete saputo, grande come te, sei grande solamente te, è la più bella canzone, la più famosa canzone di Mina. Guardiamo se invece azzeccate la canzone di Celentano, voi del sabato, 30 punti e 4 premi, voi non del sabato, 5 punti.

0: 5, 4, 3, in extremis, eccolo.
1: Azzurro.
0: Azzurro. No, no. Paolo Conte. Azzurro. Forse, il condizionale di rigore è la canzone più famosa di Celentano. Forse. E chi è che non ha cantato almeno una volta Azzurro? Eccolo qua. Qual è la canzone battezzata, Silvana? Tiriamo su il tutto.
2: La canzone è L'emozione non ha voce.
0: L'emozione non ha voce.
2: L'emozione non ha voce.
0: Diciamo molto, una delle ultime canzoni di successo di Celentano. Andiamo con la pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
12: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non, svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Spero che l'Anella sia in ascolto. Nella. Anche la Silvana, anche la Silvana magari è già stata fatta la segnata, giustamente come faccio io, le cose che non so li segno, poi quando li risento li ricordo, se no è difficile ricordare. Qui però di conoscenza per l'Anella, sai dirmi come chiamiamo il posatore di sassi per fare le strade? Una volta le strade non c'era l'asfalto, erano fatte di sassi. Quante piazze ancora antiche ci sono i sassi, certo è un po' rumoroso, specialmente quando c'erano le carrozze, poi dopo si è proseguito. Insomma, facciamo il posatore di autobloccanti, che è più moderno. Come li chiamiamo in dialetto? L'autobloccante è il marciapiede che tutti vediamo, che non c'è mai da riasfaltare. È una bellissima invenzione, sono blocchi di granito eterni. Come diciamo in dialetto? Tre punti. Come chiamiamo il posatore per mettere più in evidenza il personaggio? Posatore di sassi o autobloccante, io metto più moderno, per fare strade e marciapiedi. Eccolo qui, esatto, visto che Silvana c'è riuscita, bravissima, anch'io faccio così, perciò 9 punti per Silvana, bravissima, almeno tiene due conticini, bravissima. L'Insalgen per chi mette. E adesso sentiamo poi l'amico di, Valerio Barozzi che fa una dedica a Roberto. Un attimo, però voglio sentire prima l'Anna.
15: No, new message. All message. Play back.
16: Vittorio, c'ho una vicina diretta che se ne intende di canzoni. Vi ho detto del brano che fai qui. Mi ha detto che è un angolo. Se lui le ha fatto cercare la canzone. Che glielo fai sentire.
14: Sì, come?
16: Lui dice che è l'amore del rap.
14: L'amore?
16: Non dire che sono via da canto.
14: Non preoccuparti. Allora, facciamo riascoltare lì dove c'è l'Anna. Non conosco la canzone L'amore verrà. Non so neanche chi la canta. Non so, e adesso facciamo ascoltare, attenzione, che gliel'hai detto Anna che non è su Shazam, non mettano lì il telefono, perciò faccio ascoltare più volte, se no ci sarebbero già indovinati. L'amore verrà, non so chi la canta, voi, qualcuno di voi sa chi canta la canzone L'amore verrà? Non è un titolo che io conosco molto bene. L'amore verrà. Ma allora, dato che l'amore non verrà, facciamo il disco quiz. Attenzione Anna, se il tuo aiutante è in ascolto, questo è il rumore. Ti dico, non è su Shazam. È un successo nazionale di un grande, grande della musica italiana. Perciò ti do gli aiuti che ho sempre dato. Senti.

Bene, penso di avere esaudito il vostro desiderio di farvi ascoltare la canzone. Non so chi canta L'amore che verrà, che canzone sia, proprio non è nelle mie conoscenze. Se qualcuno mi aiuta lo fa, se no tiene il segreto. Io però mai sentito quella canzone, L'amore verrà o L'amore che verrà. Mentre invece so benissimo che Valerio Barozzi dedica a Roberto Boerio Stramilano, Stramilano col grande

0: siamo schiavi dei pezzi suoi, non siamo soul, è un'opera lirica quella, siamo schiavi dei pezzi tuoi. Allora, vale un punto regalo, è talmente facile che calzò anche a me. Sapete dirmi perché la morfina, droga, è una droga, però è anche un medicinale, è un grande, ha questo nome? Eccolo qui un punto, lo diamo a... Dimmi.
1: Deriva da Morfeo, il dio del sonno.
0: Esatto, perché la morfina serve a fare, ad alleviare il dolore, un po' come quello, non ricordo il nome di quella droga, che hanno rubato all'ospedale ebraico a Roma. Anche la morfina serve a narcotizzare gli ammalati per non fare sentire il dolore, e logicamente sonno è Morfeo, il dio del sonno. Sì,
1: pronto? È il 30 anni di quella degli zombie.
0: Sì. Pronto?
1: Arriva il tempo, Morfeo. Morfeo che
0: va bene, Anna, arrivi in tempissimo, va benissimo, brava, brava, arrivi in tempo anche tu. Sentiamo, sì, pronto? Sì? È lui il principale, è Morfeo, il famoso dio del sonno, a lui ancora, è ancora lui. Sì? E adesso ci ha preso gusto, lasciamolo divertire. Allora, un punto all'Anna, Morfeo, brava Anna, e un punto, allora segniamo Silvana, che va a 12, e un gruppo a Anna, che va a 1, brava. Logicamente morfina, perché fa dormire, fortunatamente, una bella invenzione. Poi logicamente i bastardi hanno deviato il tutto, droga, cosa vomitevole, no? Allora sentiamo l'Anna, senti Anna la tua telefonata. Allora Anna, penso di aver capito giusto, che l'amore che verrà, è sempre lui, però lo prendo per farvi vedere le telefonate che mi fa. Pronto? Questo per dimostrarvi le decine di telefonate, e nessuno tocca un dito. Vabbè, allora, amore che verrà, non è il titolo esatto, adesso sentiamo. Adesso che m'hai detto l'autore?
2: La canzone è quella di Mango, e domani mattina l'ascolto ancora bene e dovrebbe conoscerla.
0: Ah, ma ne sono sicuro, perché è bravissimo. È solamente Anna, il titolo non è Amore che verrà, come avevate detto, ma è lei verrà, lei, non amore. Poi, un'altra cosa, adesso la provo, perché la metto su un pezzo, è senz'altro su Shazam, perciò non tentate su Shazam di indovinare il titolo del disco quiz. Provo a guardare se questa senz'altro è su Shazam. Lei verrà, non amore che verrà.

Già me l'ha già data, perciò la cancello. Quella del disco quiz, Shazam vi fa il pernacchione, vi dice no. Nulla, sebbene è famosissima, una canzone di grande, grande richiamo. Allora, andiamo con Angelo di Piacenza, che dedica a tutti gli ascoltatori della radio Firenze di Ruggero Scandiuzzi.

0: bella, bella, bella. Ed andiamo, vedo ancora spie.
1: One new message.
2: La sto abituando alle nuove istruzioni da ascoltatrice. Grazie. Domani cambierà. Ciao.
0: Grazie Anna.
1: And the final message.
0: Anna, sei sempre carina, gentile, collaboratrice. Veramente sei una pietra miliare per Radio Montecanate. Allora, io non vedo richieste, no, neanche messaggi, perciò se mi fate richiesta adesso, li sentirete domani. Perché io ho esaurito ogni vostro tipo di richiesta. Vado con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza, con la domanda salsese fidentina.
3: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: 4 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie.

0: Cimogne. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: abbiamo adesso la domanda di Silvana. Sapete dirmi almeno tre location, cioè tre luoghi, non location, loca, per anni d'estate si teneva la festa sociale dell'Avis. Almeno tre, dove si tenevano le feste d'estate sociali dell'Avis. Per Salso Maggiore, sapete dirmi dove si sono tenute? Mi è venuta un'idea con la domanda di Silvana. Dove si sono tenute le ultime feste della unità, colossali fra l'altro, a Salso Maggiore? Festa dell'unità a Salso. Se vi chiedessi per Fidenza, so benissimo che lo sapete. Ecco qui, eppure se muove.
1: È stato davanti al vecchio parco.
0: Davanti a me, sì, esatto. Località K, brava Enrica. Brava, brava, brava Enrica. Proprio davanti a me, stavo pensando che c'entrava il vecchio parco, lì a località Campore, proprio brava davanti, mi sono perso, sentire vecchio parco, proprio davanti al vecchio parco, alla Salso Car. Lì c'era la ultima tenuto a battesimo, l'ultima festa dell'unità. Allora, Campo Craviari, Lodesana, nel Campo Solare, Villaferro, dove si faceva anche la festa dell'unità, Parco Feste del Cabriolo, Campo Ausiliatrice, Parrocchia San Paolo. Silvana ve li ha addirittura detti tutti, si vede che siete un po' acerbini, ed abbiamo complimenti all'Enrica, tanti tanti complimenti. Lì davanti al vecchio parco si è fatto gli ultimi anni, fino a prima del Covid, perciò sono 6 o 7 anni, 8 anni che non si fanno più quelle feste. Allora 6 per Salso, Enrica che ne ha 5 e uno è l'Anella. Vedo che Salso è veramente, Salso, Enrica tiene su la bandiera molto molto bene, delle location. No, no, avevo capito per l'Enrica il parco. Lì, infatti, anche lì si svolsero tante feste dell'unità, nel campo sportivo del parco, ma ho capito poi benissimo, chiedo scusa all'Enrica se ho stato un attimo di titubanza. Ci sentiamo, se nulla succede, voi lo vorrete, domattina 8:30. Ciao a tutti, sperando che gli aiuti di Anna servano, e che veramente, però Anna, gliel'hai detto, non andare su Shazam, che acca nessun affesso, avrebbero già indovinato i più volponi della radio, i più volponi avrebbero già indovinato, e come, il bello è lì, perché non c'è nessun appoggio, nessun aiuto. Ecco perché, come queste domande, che l'Enrica non ha nessun appoggio, nessun aiuto, zac, vengono spontanee, io le apprezzo tantissimo.

0: Ammetto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Pronto.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica.

0: in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Why are you keeping me at a distance? Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
7: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. Per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: lassù.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistiche.

0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il

Vi trovate un cœur grosso a sé, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala.
3: Radio Monte Canate. Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment completo.

0: 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
5: Stasera tutti alla baita!
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi!
5: Spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: Volare!
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna. Arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Non è solo musica, è un'emozione blu.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV,

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Mezzanotte.
1: Radio.

0: Viva l'Italia!
1: L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

senti sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso

più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo.

depressione prima che di certo si avrà. Sarà forse giusta solamente metà, e ridere un po' certamente farà, ma io mi sento triste ed ho ragione, perché la favola bella era vera per me. Vivevo in un castello, ero nipote del re, sì, ero nipote del re, ma era lo zio di me. Forse no, sì, non lo so, è certo che un fratello ero io e lui per me. Tutto era felice nel giardino del re, con gli orologi matti giocavamo noi tre. Ma come nelle favole una strega arrivò, ed una mela rossa marcia dentro lui donò. Gli amici me insieme gli gridarono no, ma grandi morsi quel tapino la divorò. Un rospo allora lui diventò, il mago Bacchi mi suggerì.

quello più sincero tra gli amici del reo. Cercai di dargli aiuto senza averne da lui, ma non mi interessava, lo facevo perché in fondo era mio zio, ero un nipote del re. Da Gino fammi questo e quello, fallo per me, e in paradiso al fine insieme a me tu verrai. E tanto tanto fatto per lui, che si è bevuto tutti i sogni miei e si è giocato tutti i soldi suoi.